0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so.

purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente.

prenderti per andare a sposarci. E quando siamo entrati in quell'ufficio, tu mi hai detto: ma dove mi hai portato?

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente.

your profile. For translation, I study the code.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: La cento cruci mi fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria. Me li fici, me li scrissi, parte di anima mia tu non t'ha visti. La cento cruci mi fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria.

0: Radio 3 Network.
1: Ma che c'è?

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti avrebbero detto all'Ucraina che la rimozione delle sanzioni al diesel russo è stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo scrive l'agenzia Reuters citando sue fonti che hanno partecipato all'incontro tra americani e ucraini lo scorso fine settimana a Miami. Durante i colloqui, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano avrebbe anche minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se dovessero continuare gli attacchi sulle raffinerie russe. Nelle scorse ore Trump ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica, Mosca non ha mai confermato, Zelensky ha detto di essere pronto a rispettarlo se Putin farà lo stesso.
3: Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme e di difesa sauditi non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente nelle scorse ore gli attacchi degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno o meno al fianco di Riyadh.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale, ma le scorte energetiche che si stanno assottigliando e l'alto debito limita gli spazi di manovra fiscale. Nelle sue previsioni sui singoli paesi, il fondo migliora anche di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola allo 0,8.
3: Bruxelles replica Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda era tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, ha risposto la Commissione chiudendo la porta. Oggi intanto in Italia la legge di bilancio entra nel vivo con il primo voto alla Camera.
2: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del Pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto invece la sua fitta agenda di incontri.
3: In Francia non si ferma la mobilitazione studentesca. Gli studenti delle scuole superiori ritengono di non avere ricevuto risposte adeguate dal governo e hanno indetto per oggi una nuova giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato gli organizzatori. Le organizzazioni studentesche da giorni chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. A Parigi il corteo degli studenti universitari e liceali partirà alle 14.
2: Le autorità argentine hanno chiuso l'accesso turistico alle famose cascate di Iguassù al confine con il Brasile per il timore di esondazione del fiume. Le recenti forti piogge alimentate da un El Niño di intensità eccezionale hanno fatto alzare le acque a livelli record. Il fiume Iguassù ha superato i 12.000 metri cubi al secondo, quasi 8 volte sopra la media. L'accesso alle cascate, le più grandi e imponenti del mondo e patrimonio UNESCO, era già stato chiuso tra il 2023 e il 2024, sempre per inondazioni causate dal Niño. Quest'anno, secondo i meteorologi, il Niño sarà il più intenso mai registrato a causa del riscaldamento globale. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Al cielo, al nord e al centro cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni con clima mite, al sud invece temperature diurne in aumento e potrebbero esserci temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 6:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare, lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver

0: miliardi. Le opposizioni attaccano, il test è una cornice vuota, la manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica a Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità: abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori che chiedono un confronto col primo ministro Le Cornu. A Parigi con i liceali protestano anche gli atenei. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda dedicandogli una piazzetta in via Francesco Sforza. È 7:02, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver intercettato un nuovo attacco. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. La legge di bilancio arriva alla Camera, oggi il primo voto, ma le coperture ancora non ci sono, servono 20 miliardi. Le opposizioni attaccano, il testo è una cornice vuota, la manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità, abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori, che chiedono un confronto col primo ministro. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza. Minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Donald Trump ha ribadito in queste ore l'accordo per una tregua energetica. Sul campo però la guerra procede come prima e le ultime mosse del presidente americano rischiano di aggravare ulteriormente la crisi tra Washington e Kiev. In studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti.
3: La rimozione delle sanzioni al diesel russo ha aumentato ulteriormente la distanza tra l'amministrazione Trump e i suoi alleati o presunti alleati in Europa, Ucraina compresa. Nelle ultime ore il quadro di quanto successo negli ultimi giorni, piuttosto caotici, è un po' più chiaro. L'agenzia Reuters scrive che durante l'incontro di venerdì scorso a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, abbiano spiegato agli ucraini che l'obiettivo della decisione della Casa Bianca sul diesel russo sia stata presa per convincere Putin a tornare al tavolo del negoziato, per convincerlo a trattare. Durante i colloqui Witkoff e Kushner avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano però avrebbe anche minacciato, questo dopo l'incontro di Miami, minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se gli ucraini non dovessero fermare gli attacchi sulle raffinerie russe. Questo, ripetiamo, lo dicono al momento solo i media ucraini. Mosca intanto ha fatto sapere che dopo la decisione della Casa Bianca le esportazioni di diesel dovrebbero tornare presto ai livelli precedenti, quindi prima dell'inizio degli attacchi ucraini. La decisione di Trump ha diviso anche il Partito Repubblicano negli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni di midterm. Sara.
2: Grazie Emanuele Valenti. Gli Houthi dello Yemen intanto hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme e di difesa non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente gli attacchi degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno al fianco dell'Arabia Saudita. In Yemen intanto si continua a combattere, gli scontri più intensi sarebbero intorno alla città di Taiz. La crisi di questi giorni nella penisola arabica sta mettendo in luce la fragilità di Riyadh in un contesto regionale in rapida trasformazione. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
4: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cose in gioco? In gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea, e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme si trova nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, dice ancora il fondo, e l'alto debito limita gli spazi delle manovre fiscali. Nelle sue previsioni sui singoli paesi l'FMI migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola a 0,8%. Intanto Bruxelles replica a Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda è tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, così ha risposto la Commissione chiudendo di fatto la porta. Oggi intanto la legge di bilancio italiana entra nel vivo con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia. Ieri l'audizione del ministro Giorgetti, le opposizioni contestano l'assenza di qualsiasi indicazione di politica economica concreta, lasciando al Parlamento un documento vuoto. Sentiamo Massimo Alberti.
5: I giochi veri si faranno tra qualche settimana, quando la maggioranza dovrà mettersi d'accordo o su quali priorità dare con i pochi soldi disponibili o dove tagliare o tassare per prendere i soldi per accontentare tutti. E Meloni ieri intanto ha aggiunto promesse alle imprese, allargare anche al nord le zone economiche speciali che significano ulteriori sussidi. Tolti 14 miliardi per armi ed energia, se ne dovranno trovare almeno 20 per arrivare ai numeri dello scorso anno. E altri margini di bilancio, a meno di sorprese improbabili dal vertice europeo dopodomani e dalla Commissione, era arrivato un nuovo no, non ne arriveranno. Il quadro macro è stabile ma fragile, come hanno fatto notare le istituzioni economiche nelle prime audizioni. Insomma, si vivacchia e restano i problemi su salari, distribuzione iniqua dei redditi e rischi sul debito derivanti dall'aumento dello spread e della pressione sui titoli, altri punti che riducono margini di intervento. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia non si è discostato troppo da questo, indicando una prospettiva di risanamento dei conti ed austerità che poco però coincide con l'ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi, e su cui, vedi sopra, Giorgetti non ha detto nulla. E così di fatto il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Scostamento al buio lo potremmo definire, visto che ad oggi, in attesa che la maggioranza risolva i suoi conflitti, non è affatto chiaro se e quale sarà la linea che si intenda perseguire nella legge di bilancio. Salvo, con ogni probabilità, l'ennesima sfilza di piccoli provvedimenti una tantum per accontentare tutti sotto il macigno dell'allargamento della spesa militare.
2: Andiamo negli Stati Uniti per la campagna elettorale. Gli agenti federali hanno perquisito la casa di Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, nata in Somalia. Anche per queste elezioni di midterm Trump punta tutto sulla sparacchio dell'immigrazione. Sentiamo Roberto Festa da New York.
6: Ilhan Omar è abituata agli attacchi di Donald Trump. Il presidente le ha detto di tutto, che ha sposato il fratello, che la sua cittadinanza è stata falsificata e va revocata, che la Somalia, dove è nata, è spazzatura. Sinora Trump e i suoi si erano limitati alle parole. La perquisizione nell'appartamento di Washington della deputata rappresenta quindi una significativa escalation. Il Dipartimento di Giustizia non ne spiega la ragione, che sembra comunque ancora legata alla ricerca dei presunti documenti falsificati dal padre di Omar per farle ottenere la cittadinanza. È una mossa in sintonia con la strategia seguita dall'amministrazione in questa campagna elettorale. Si cerca di far dimenticare agli elettori i cattivi risultati dell'economia, tornando alle basi, al centro della fortuna politica di Trump, e cioè l'ossessiva esibizione dei pericoli dell'immigrazione. Il motivo assume oggi una forma particolare, quella della minaccia musulmana. Per Trump, per esempio, è l'Islam il responsabile delle proteste studentesche in Francia. È una strategia che punta soprattutto a bloccare la vittoria al midterm di Abdul El-Sayed in Michigan. Sayed sarebbe il primo senatore musulmano della storia americana, cosa che non piace all'America bianca, cristiana, conservatrice. Si torna così alla vecchia retorica del nemico esterno, che corrompe i valori della vera, vecchia America. Per dare fuoco a questa retorica, Ilhan Omar è tristemente perfetta. È un'americana strana, straniera, perché è nata in Somalia, è un'immigrata, è musulmana. Da New York, Lina allo studio.
2: In Francia non si ferma la protesta studentesca, gli studenti hanno indetto per oggi la quinta giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno detto le associazioni studentesche che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il servizio da Parigi.
7: Quinta giornata di mobilitazione nazionale per la protesta dei liceali francesi che infiamma il paese da ormai 3 settimane. Giornata decisiva tra chi pronostica un'ultima fiammata prima dell'estinzione del movimento e chi spera nel proseguimento o ancor più nell'allargamento della protesta magari ad altre fasce d'età e categorie sociali in una possibile convergenza delle lotte fin qui rimasta una vana speranza. Venerdì, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, erano ormai meno del 10% dice ancora bloccati ad una settimana dalle vacanze scolastiche d'autunno che nella strategia dilatoria del governo dovrebbero spegnere definitivamente o quasi la protesta. I conti si faranno comunque a fine giornata, per ora sono già decine in questi minuti i licei e università in cui si organizzano blocchi, picchetti o manifestazioni spontanee. In mattinata cortei in tutte le principali città e come da tradizione la manifestazione più importante oggi pomeriggio a Parigi. La lista delle rivendicazioni si è ridotta con ormai 2 obiettivi chiari e condivisi: 10 miliardi di fondi supplementari per l'insegnamento e la soppressione di Parcoursup, il dispositivo di selezione per i posti in università. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: In India, nonostante la dura repressione delle manifestazioni di sabato scorso da parte della polizia, non si ferma la protesta contro il governo e contro la riforma delle liste elettorali che esclude milioni di cittadini dal voto. L'opposizione è scesa al fianco dei giovani e del partito degli scarafaggi. Le amministrative dei prossimi mesi saranno il primo vero banco di prova per il primo ministro Narendra Modi. Sentiamo Simona Vittorini, docente della SOAS, l'Università di Studi Orientali Africani di Londra.
8: Nell'immediato Modi non credo sia in pericolo. Elettoralmente il primo ministro Modi resta fortissimo e infatti ha una solida maggioranza. Però queste proteste stanno intaccando 2 cose. Da un lato l'immagine di invincibilità di questo primo ministro, di Modi, e dall'altro anche la credibilità della democrazia indiana. Vediamo una protesta che è trasversale, una contestazione che nasce dai giovani, è nata soprattutto dai giovani e non dai partiti dell'opposizione, anche se poi abbiamo visto i partiti dell'opposizione che si sono affiancati alle proteste giovani. Sicuramente un impatto c'è già stato a livello anche di opinione pubblica. Riguardo invece all'impatto politico vero e proprio, cioè la caduta del governo per esempio, le elezioni in vari stati che ci saranno nei prossimi mesi saranno la cartina al tornasole di questa opposizione.
2: 10 anni senza Dario Fo, oggi Milano ricorderà l'attore, drammaturgo e premio Nobel per la letteratura inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza. Alle 14 l'inizio della cerimonia. Chiudiamo dunque questo giornale radio con la voce di Dario Fo mentre racconta a Ira Rubini i suoi esordi in teatro.
9: Quando la cattiva sorte a volte colpisce, si traduce in un colpo di fortuna. In questo caso a te è successo col teatro.
10: Succede, a me veramente è successo in modo napalissiano, proprio incredibile. Io non avevo nessuna intenzione di entrare nel teatro, ma proprio non ci pensavo assolutamente a 20 anni. Ecco che al colpo mi si presenta l'occasione di entrare in teatro. Io amavo il teatro, ma così come dilettante, e pensavo che oltre la figura e la misura del dilettante non avevo frequentato accademie, non avevo frequentato, soprattutto non avevo l'esperienza del recitare lungamente col pubblico, spettacoli sì, così proprio da solo. studente. E invece, a come sono entrato in teatro, ho trovato tutto in positivo. Ho trovato soprattutto Franca, che è stata veramente la mia maestra, perché lei era una di quelle che conoscevano il mestiere profondamente, era nata nel mestiere, era nata nel teatro, che conosceva tutti i giochi, i trucchi, le invenzioni, le falsità, le ipocrisie che il teatro porta con sé, come tutte le arti importanti.
2: Alle 7:45 minuti è tutto per questo giornale radio, alle 8:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese ed Emanuele Valenti, una buona mattinata e un grazie per l'ascolto.
1: Popolare Network.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, 1 chilometro di coda per lavori tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: giorno le notizie di Popolare Network.
1: Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia, parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata. Non è chiaro se ci siano vittime. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana. Il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
0: Un bombardamento russo su Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. Trump intanto ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica. Mosca continua a tacere. Ieri i raid russi hanno colpito almeno 6 siti energetici in territorio ucraino.
1: Secondo Donald Trump, Cina e Russia non stanno supportando l'Iran. Il presidente americano ha detto che i due paesi non trarrebbero alcun vantaggio aiutando Teheran. In Medio Oriente continua a rimanere fluida la situazione nella penisola arabica. Gli Houthi dello Yemen hanno fatto sapere di aver attaccato nuovamente l'aeroporto di Riyadh durante la notte. Le autorità saudite si sono limitate a dire di aver intercettato un attacco nemico sulla città. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, lo scalo rimarrà chiuso tutta la settimana.
0: La crescita mondiale rallenta dal 3,5% del 2025 al 3,1% di quest'anno, ma dovrebbe vedere una lieve ripresa nel 2027. Lo dice il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che prevede anche una crescita del 2,3% per gli Stati Uniti e del 4,5% per la Cina. Per l'Italia la previsione di crescita per il 2026 migliora dallo 0,5% allo 0,8%. Secondo il Fondo, l'economia globale continua a reggere nonostante gli shock e le guerre, e lo fa grazie a nuove prospettive per l'energia e agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma, avverte ancora l'Istituto, la resilienza è al limite e le scorte energetiche si assottigliano.
1: Tra poco in Parlamento inizia l'esame del testo della finanziaria. Il governo ha promesso meno tasse sul ceto medio, 13esime più ricche, agevolazioni per gli under 35 e nuove possibilità di prepensionamento a 64 anni. Ma resta il nodo sulle coperture, con i partiti di maggioranza che sostengono soluzioni diverse. Le opposizioni attaccano il testo, è una cornice vuota, la manovra non sostiene la crescita economica. Ieri da Bruxelles la Commissione europea ha nuovamente respinto la richiesta di maggior flessibilità sui conti avanzata da Giorgia Meloni.
0: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, un passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso di Milano del 24-25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. È cambiato anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier.
1: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri.
0: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi, pali della luce, bloccato strade e allagato case. Colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano ancora almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati. Le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e ulteriori allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico Il Niño, che causa l'aumento delle temperature del Pacifico. In Italia questa invece sarà una giornata di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso al nord e al centro con clima mite, al sud possibili invece temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 8 e 34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna 2 km di coda per incidente al chilometro 336 e 500 tra Arezzo e Valdarno e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Verso Roma 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 335 tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 verso Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno 1 km di coda per lavori tra Stagno e Stagno Nord verso Genova. In Fipino in direzione Firenze rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare code tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda per incidente al chilometro 336 e 500 tra Arezzo e Valdarno e 1 km

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci siano vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia.
3: Un bombardamento russo su Kharkiv nell'est dell'Ucraina ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. La Russia, da parte sua, ha detto di aver intercettato la notte scorsa oltre 600 droni ucraini.
2: In Francia gli studenti delle scuole hanno indetto per oggi la 5ª giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato le associazioni studentesche che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il Ministero dell'Istruzione afferma però che la protesta è in calo. Oggi resteranno chiusi 200 licei, un numero minore rispetto alle settimane scorse.
3: In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta contro le nuove norme elettorali a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema.
2: È iniziata nell'aula della Camera la seduta in cui sarà esaminato il documento programmatico di finanza pubblica 2026. Saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. Sulla prima è necessaria la maggioranza semplice, sulla seconda la maggioranza assoluta. In aula c'è anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi e pali della luce, bloccato strade e allagato case, colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati, le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico El Niño, che causa l'aumento della temperatura del Pacifico.
2: Le 9:34 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.
5: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 7 km di coda per incidente al chilometro 336-500 tra Arezzo e Valdarno. In direzione Roma 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 335 tra Incisa Reggello e Valdarno. Spostandoci sulla A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: That's fun, man.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Commissione europea ha condannato l'attacco contro due navi al largo della Bulgaria nel Mar Nero. Il governo di Sofia ha parlato di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci sono vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia. La richiesta dello spostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia è un passo consapevole e in linea con la prudenza. Lo ha detto il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti, che si trova alla Camera per l'inizio della discussione sulla legge finanziaria. Giorgetti ha parlato davanti ad un'aula semivuota prima di recarsi poi al Senato, dove parlerà in replica agli interventi dei senatori nella discussione generale. A Genova prosegue a oltranza il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura, dove questa mattina una delegazione sindacale di FIM, FIOM, UILM, USB avrà un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. Al centro del confronto c'è l'annunciato incremento della cassa integrazione da metà novembre e la richiesta di garantire forniture di rotoli per mantenere attivo lo stabilimento di Cornigliano. Continuano anche i presidi dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, decisi a proseguire la mobilitazione ad oltranza dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. La Regione Puglia ha fissato per giovedì un incontro con i sindacati. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto attraverso la cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti con l'integrazione economica alla cassa straordinaria, ma i sindacati giudicano questi interventi ancora insufficienti. La Corte di Cassazione ha annullato l'interdizione per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per il CPR. Il provvedimento sulle misure cautelari interdittive è stato rinviato al Tribunale del Riesame di Bologna per un nuovo giudizio. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Il re di Spagna inizia oggi una visita a Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli in Marocco. Il viaggio, che ribadisce ovviamente la sovranità spagnola, arriva in un momento delicato. La scorsa estate arrivarono dal Marocco decine di migliaia di migranti. L'ultima visita di un re spagnolo a Ceuta e Melilla, quasi 20 anni fa, provocò una crisi diplomatica. Le 10:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Scompare a settembre, dicendo fa niente.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A1, orario 22:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: altre due navi mercantili colpite al largo della Bulgaria nel Mar Nero, un'imbarcazione affondata, dispersi 11 marinai. Sofia ha convocato l'ambasciatrice russa. Zelensky: abbiamo sospeso gli attacchi alle raffinerie russe, ma Mosca non sta rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Al via il dibattito sulla manovra, oggi il voto su risoluzioni e scostamento di bilancio. Davanti ad una camera semivuota, il ministro Giorgetti annuncia le parole guida: prudenza e rigore. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, lo scrive il Fondo Monetario nel suo ultimo report. Secondo l'FMI, l'intelligenza artificiale sposterà risorse dal lavoro al capitale, con conseguenze su pensioni, sanità e servizi pubblici. Il fondo ha rivisto al rialzo la crescita del PIL in Italia. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare e Network, e partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che Kiev ha interrotto gli attacchi sulle raffinerie russe, ma ha aggiunto che Mosca non sta invece rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Questa mattina ci sono stati anche nuovi attacchi contro navi al largo della Bulgaria sul Mar Nero. Per tutti gli aggiornamenti in studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Prima cosa il Mar Nero, due navi mercantili al largo delle coste bulgare sono state colpite, ancora non si sa da che cosa, una è affondata, 11 membri dell'equipaggio sono dispersi. Ricordiamo che era successa una cosa molto simile esattamente una settimana fa. Altre due navi colpite, una affondata, diversi marinai dispersi. Un attacco inaccettabile, ha detto questa mattina il governo di Sofia, e ha convocato subito l'ambasciatrice russa in Bulgaria. Il Mar Nero, sappiamo, è area di scontro tra russi e ucraini, difficile però che gli ucraini sparino in direzione opposta rispetto alla Russia verso gli altri paesi europei. La seconda questione, le uscite, le frasi, le dichiarazioni che arrivano da Kiev. Sara, citavi le parole di Zelensky, il presidente ucraino ha detto che dall'annuncio a sorpresa di Trump, ricorderete domenica scorsa, su una tregua energetica sono stati sospesi gli attacchi sulle raffinerie russe, anche se Mosca, ha detto Zelensky, continua a colpire i siti energetici ucraini. È molto chiaro appunto come Zelensky stia facendo l'equilibrista per evitare un nuovo strappo diplomatico con la Casa Bianca. Durante gli ultimi attacchi russi su Kiev la notte scorsa non sono scattati gli allarmi, e il ministro degli esteri ucraino Shchibia ha precisato poco fa che lo scambio di informazioni, di intelligence con gli Stati Uniti prosegue. Perché queste parole? È stata fatta proprio in questo momento, certo, per gli allarmi a Kiev non scattati, e anche perché secondo i media ucraini, gli Stati Uniti, alcuni media ucraini, gli Stati Uniti avrebbero minacciato proprio lo stop al passaggio di informazioni di intelligence se Kiev non avesse fermato gli attacchi sulle raffinerie russe. Ora Zelensky dice di averlo fatto. Staremo a vedere, il quadro ovviamente è molto complesso.
0: Grazie Emanuele Valenti. Ci spostiamo in Yemen, dove ci sono intensi combattimenti intorno alla città di Taiz. La città è la terza del paese ed è controllata dalle forze filogovernative, ma gli Houthi hanno posizioni intorno al centro urbano. Gli Houthi hanno anche invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, minacciando una grossa rappresaglia. Nei giorni scorsi gli attacchi Houthi, soprattutto sull'aeroporto di Riyadh, hanno messo in luce la fragilità dell'Arabia Saudita e la sua difficoltà a difendersi. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa in gioco? In gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: Ci spostiamo in Italia, la manovra è arrivata oggi in Parlamento, oggi saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. In un'aula della Camera semivuota il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito la linea cauta del governo. Sentiamo Anna Bredice.
3: Prudenza e rigore, dice Giorgetti presentandosi al Senato, mentre alla Camera dei Deputati sono in corso le dichiarazioni di voto su entrambi i documenti. Oggi il Parlamento voterà quindi sia lo scostamento di bilancio che la cornice nella quale dovrà essere disegnata l'intera manovra, che avrà forse tempi più lenti del previsto. Non prima del 20 ottobre arriverà a Palazzo Chigi per l'approvazione, perché è difficile scriverla, le risorse mancano se si tolgono i 14 miliardi che lo scostamento di bilancio impone di utilizzare per le spese per l'energia e il riarmo, le promesse di armi fatte alla NATO. Il resto consente poco e lo certificano sia la prudenza del ministro dell'economia, il leghista, che deve tener conto degli appetiti elettorali del suo partito e degli obblighi di Bruxelles, e anche il giudizio di enti indipendenti come l'ufficio parlamentare di bilancio, che al netto della clausola di salvaguardia ritiene che non ci siano spazi per altre misure e interventi. Lo scostamento di bilancio deve essere votato con una maggioranza assoluta, il DPF una maggioranza semplice, per questo ci saranno due voti, ma uniche risoluzioni, e quella dell'opposizione questa volta sarà unitaria, ad eccezione di Calenda, un unico no dei gruppi di opposizione nei confronti delle scelte del governo per l'ultima manovra, la più elettorale di tutte. Linea allo studio.
0: A Bruxelles intanto oggi si incontrano i ministri degli affari europei, discuteranno del prossimo budget dell'Unione in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. I paesi frugali spingono per un ulteriore taglio alle spese, intanto Italia, Germania e Belgio tornano a chiedere maggiore flessibilità sui conti. Il servizio.
4: Si accende il confronto tra le 27 capitali europee in vista del vertice dei leader UE di giovedì e venerdì, che non avrà solo l'Ucraina in agenda. Tra competitività e nuovo bilancio comune si prevedono discussioni molto accese, come gli sviluppi della vigilia lasciano presagire. E in particolare una lettera di Italia, Germania e Belgio indirizzata al Presidente del Consiglio europeo Costa ad aumentare la posta in gioco. Chiediamo di accelerare in modo significativo le procedure di pianificazione e approvazione e di sospendere alcuni settori normativi per un periodo determinato in base a una nuova regola di priorità, si legge nella lettera di cui Radio Popolare ha preso visione. Meloni, Merz e De Wever chiedono un freno di emergenza che permetta alle capitali di intervenire per bloccare le leggi europee, se ritenute troppo onerose per governi e imprese. In nome della competitività, dunque, la semplificazione si sta trasformando in modo sempre più evidente in deregolamentazione, ma è difficile che la linea passi di fronte al rigore dei paesi nordici. A questo proposito sarà Merz a dover mediare, con un piede nel campo italiano e un piede in quello dei paesi frugali, cioè Scandinavi, Austria e Paesi Bassi. Perché al vertice di giovedì la questione della competitività industriale sarà trattata nel più ampio capitolo dei negoziati sul bilancio per il periodo 2028-2034. L'Italia, insieme ad altri 16 paesi UE, chiede più risorse per finanziare la spesa pubblica, ma nel campo opposto i frugali, compresa la Germania, fanno muro chiedendo tagli netti alla proposta della Commissione da quasi 2.000 miliardi di euro. L'obiettivo è trovare un'intesa entro fine anno, ma oggi un compromesso che soddisfi tutti sembra lontanissimo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Sono le parole che il Fondo Monetario Internazionale ha messo tra le prime del suo ultimo World Economic Outlook, il rapporto periodico sull'andamento dell'economia globale presentato nelle ultime ore a Bangkok, in Thailandia. Il Fondo Monetario è preoccupato per gli ulteriori shock geopolitici che possono ripercuotersi ancora sui prezzi e che possono portare ad interruzioni delle forniture, soprattutto in campo energetico. Nel documento del fondo si parla anche dell'Italia, in particolare delle previsioni di crescita dell'economia, che sono state riviste al rialzo per quest'anno dallo 0,5% allo 0,8%. Nell'outlook del Fondo Monetario si parla anche di intelligenza artificiale. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha descritto l'intelligenza artificiale come uno tsunami a lento movimento. Il fondo prevede che tale tsunami provocherà uno spostamento dal lavoro al capitale, con conseguenti modifiche nel modo in cui si finanziano pensioni, sanità e servizi pubblici. L'opinione di Giuliano Noci, ingegnere ed economista del Politecnico di Milano.
5: Ma ne do un dato per tutti. Lo stesso report, ma molteplici indagini evidenziano che potranno nascere nei prossimi anni unicorni fatti da una sola persona, cioè imprese che valgono 1 miliardo di dollari e che sono fatti da un solo individuo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale e gli agenti possono realizzare un insieme di attività che in qualche misura prima venivano coperte dall'essere umano. In questo senso è chiaro che la capacità esecutiva in parte si sposta, e in parte significativa direi, dalle persone alle tecnologie e ai capitali. E questo evidentemente apre tutta una serie di questioni che stanno alla base, immagino, del ragionamento del Fondo Monetario Internazionale. La prima fra tutte è quella della tassazione. Larga parte delle entrate di un paese deriva dal reddito, dai prelievi, dal reddito da lavoro. Se il lavoro si riduce, a quel punto manca una fonte di input fondamentale.
0: In Francia è in corso una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori. Almeno 200 licei oggi restano chiusi. Gli organizzatori hanno detto di non essere soddisfatti dagli ultimi annunci del governo e chiedono un incontro con il primo ministro Le Cornu. Alle 14 prevista la manifestazione a Parigi. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Torniamo in Italia, continua da nord a sud la protesta negli stabilimenti dell'ex Ilva. A Genova questa mattina i sindacati hanno incontrato il ministro dell'Interno, a cui i delegati hanno consegnato una lettera con le loro richieste. La mobilitazione dei lavoratori prosegue in Liguria, ma anche in Puglia. A Taranto i presidi restano in piedi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un nuovo decreto per far fronte all'emergenza lavorativa. Il servizio di Valentina D'Amico. Ve lo riproponiamo non appena possibile il servizio. La Corte d'Appello di Milano, Selezione Lavoro, ha annullato la condanna di primo grado a Ilaria Salis sugli ex collaboratori licenziati. I giudici hanno dichiarato la nullità del provvedimento per un difetto di instaurazione del contraddittorio. In primo grado l'europarlamentare di AVS era stata condannata al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro degli ex assistenti che affermano di essere stati licenziati in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati di Salis, che ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica delle accuse a suo carico. Ora il procedimento torna in tribunale. Scricchiola l'inchiesta sui certificati medici per evitare la detenzione dei CPR. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, la sospensione di 10 mesi per 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore di 37.2.
6: Una sentenza di estrema importanza che restituisce la piena dignità professionale alle 3 dottoresse che ora possono tornare al loro lavoro. La Cassazione con questa decisione ha valutato sproporzionate le misure cautelari che impedivano ai 3 medici di continuare a lavorare. Quando saranno disponibili le motivazioni della sentenza, si potrà capire se i giudici sono anche entrati nel merito della vicenda. Ora ci si augura che questa decisione spinga la Procura di Ravenna a rivedere l'impostazione della propria inchiesta, nella quale è arrivata fino ad accusare alcuni medici di associazione a delinquere. Nel frattempo è stata consegnata all'Ordine dei Medici di Milano la documentazione relativa ad altri 6 casi di migranti rinchiusi nel CPR, nonostante condizioni di salute segnate da precedenti patologie. L'articolo 32 del codice di deontologia medica è chiaro. Il medico tutela la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
0: In chiusura proviamo a proporvi allora il servizio di Valentina D'Amico sulla protesta dei lavoratori dell'ex Ilva da Taranto a Genova.
7: Come giovani universitari penso che sia doveroso stare qui accanto ai lavoratori, non solo per mostrare la nostra solidarietà, perché condividiamo al 100% l'iniziativa e i motivi per i quali stare qua, ma perché condividiamo anche questo presente di miseria e che dobbiamo essere tutti insieme a combatterlo.
8: Anche a Taranto, come a Genova, gli studenti si sono uniti nella mobilitazione contro la chiusura degli stabilimenti previsto unilateralmente da Acciaieri d'Italia. Hanno passato la notte in presidio, i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto hanno allestito gazebo, acceso fuochi per scaldarsi, sono ancora lì sulla statale 106 ionica, sull'Appia in direzione Bari, davanti al varco della raffineria Eni. L'accesso in città è difficile. Anche a Genova hanno allestito un campo mobile nel centro città sotto la prefettura, perché la situazione ligure e piemontese non può essere assimilata a quella pugliese colpita dal provvedimento giudiziario, ha detto chiaramente Armando Palombo, delegato FIOM CGIL. Se si ferma Taranto non si può fermare tutto. E ieri, nella giornata di mobilitazione, nella videoconferenza convocata dal Ministero dell'Interno con sindacati, prefetture e commissari straordinari, i sindacati hanno avanzato una proposta concreta nell'imminente, quella di acquistare Bramme e Coes da produttori terzi per riavviare le lavorazioni a freddo in tutti gli stabilimenti. Hanno ribadito per il futuro la necessità di un piano ambientale, industriale e occupazionale basato su DRA, i forni elettrici e una accordata maggioranza pubblica. Quindi hanno chiesto un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi e atteso per oggi un consiglio dei ministri che dovrebbe varare un decreto volto ad affrontare l'emergenza industriale e occupazionale del gruppo. La mobilitazione proseguirà finché non sarà trovata una soluzione.
0: Alle 12.47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Emanuele Valenti. Prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network.
10: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Arezzo e Valdarno e tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece in direzione Roma per trasporto eccezionale tra Barberino di Mugello e Calenzano. Passiamo sulla FIPI, lì possibili rallentamenti a causa di lavori tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Treni a causa di un guasto sulla linea tra Prato Centrale e Vaiano, i convogli percorrenti la tratta Prato Centrale-Bologna potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: frattempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: pregiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network. Approvate dalle Camere le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio. Stasera il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di bilancio da inviare poi a Bruxelles. Giovedì ci sarà il Consiglio europeo. Ci aspettiamo che alla fine del dibattito il Consiglio chieda alla Commissione di mettere in campo nuove misure su inflazione ed energia, ha spiegato un alto funzionario europeo.
3: Una risoluzione unica sulla politica economica, due mozioni distinte invece sulle politiche militari. Domani, quando sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in aula per il Consiglio europeo, i partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa. Il nodo sarebbe sempre la postura verso la guerra in Ucraina.
2: Fin Fiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Silva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano la decisione di Acciaierie d'Italia, in amministrazione controllata, di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che di fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione. Sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo, ritenute insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto e quelli diretti, il governo dovrebbe approvare oggi nel Consiglio dei Ministri delle 19. Oggi sono proseguiti cortei e blocchi a Taranto e Genova.
3: I costi degli immobili e più in generale legati all'abitare sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Il dato più significativo emerge nel report storie di dati sui prezzi al consumo dell'Istat. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63%, andando a erodere il potere di acquisto di stipendi che invece non tengono minimamente il passo.
2: Bulgaria, una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est del paese, ha detto che sono 11 le persone disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Il primo ministro Rumen Radev ha parlato con l'ambasciatrice russa dicendole di non avere prove su chi abbia attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità russa. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi i paesi della NATO.
3: Almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti degli Houthi nello Yemen. La città di Taiz, la terza del paese controllata dalle forze filogovernative, è stata al centro di intensi bombardamenti. Gli Houthi hanno invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, che coinvolge anche l'Arabia Saudita, minacciando una grossa rappresaglia.
2: Nuove violenze in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di diverse ONG palestinesi e ferito un bambino e due giornalisti, lo riporta Al Jazeera. Secondo l'emittente qatarina, i soldati hanno perquisito le sedi dell'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e dell'Associazione Ad-Damer per il sostegno ai prigionieri e ai diritti umani. Durante le operazioni sarebbero stati usati proiettili veri e lacrimogeni. Per l'agenzia di stampa palestinese WAF, inoltre, cecchini israeliani sono stati schierati intorno agli ingressi nel complesso medico palestinese di Ramallah, la più grande struttura medica governativa della Cisgiordania.
3: Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. L'intervento era stato annunciato 2 giorni fa in piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato per circa una settimana. Confermato il suo prossimo viaggio in Perù, con la partenza prevista il 6 novembre.
2: La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato in appello a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto attuale di fuga. L'uomo vive in Svizzera, cittadinanza elvetica, e ha impugnato in Cassazione la condanna. 15:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola. Sulla Fipili, prestare attenzione per personale su strada per lavori segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Promotion! Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

cambiando il destino a 80 infelici, 40 soldati, 40 sorelle sulla radura

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
3: Da domani il direttore dell'FBI, Kash Patel, dovrebbe essere in visita in Russia. La notizia arriva dal quotidiano russo Kommersant e segue l'avvicinamento tra Mosca e Washington con l'accordo dei giorni scorsi sul gasolio, un patto criticato dal presidente ucraino Zelensky, che oggi ha accusato i partner del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale avvenuto la scorsa notte. In queste ore al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero, al largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha parlato con l'ambasciatrice russa dicendole di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità della Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi paesi della NATO.
2: In Yemen esplosioni a Sana'a, lo riporta Al Jazeera, che parla di raid aerei opera della coalizione militare a guida saudita. La capitale yemenita è sotto il controllo degli Houthi. Subito prima c'era stato un avviso di evacuazione per l'impianto petrolifero situato proprio a Sana'a. Oggi almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi in bombardamenti su Taiz, la terza città del paese controllata da forze filogovernative al centro di intensi combattimenti.
3: Cariche e lanci di lacrimogeni al corteo studentesco di Parigi. I ragazzi sono stati bloccati dalla polizia in Place Vauban. Una parte dei manifestanti, al grido di Matignon, Matignon, si sta dirigendo verso la residenza del primo ministro Le Cornu. La partecipazione è molto alta, ma ancora non ci sono cifre ufficiali. I sindacati degli studenti parlano di 480.000 persone in piazza in questa quinta giornata di mobilitazione generale. Tra blocchi e istituti chiusi in anticipo sulle vacanze dalle autorità per evitare disordini, oltre il 90% delle 70 università di Francia sono oggi chiuse.
2: Le violenze di polizia alla questura di Verona, condannati rispettivamente a 6 anni e mezzo, a 4 anni e 3 mesi, Alessandro Migliori e Loris Colpini, due poliziotti in servizio alle volanti, imputati di tortura nei confronti di due persone fermate e portate negli uffici. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Altri 12 agenti sono stati rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. Il processo si aprirà a febbraio 2027. Lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi.
3: A Lodi la procura ha applicato il cosiddetto scudo penale per le forze di polizia dopo la morte di un uomo di 39 anni, Agostino Conigliaro, avvenuta ieri. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato contenuto e ammanettato da 2 carabinieri perché responsabile di comportamenti violenti e autolesionistici all'interno di un condominio. I militari sono stati iscritti nel registro separato istituito dal governo Meloni per evitare che chi è accusato di un reato, ma quella che viene definita causa di giustificazione, venga iscritto nel normale registro delle persone indagate. La procuratrice di Lodi ha precisato che si stanno verificando eventuali condotte colpose del personale sanitario arrivato ieri sul posto.
2: Tra poco il Consiglio dei Ministri, convocato alle 19, vari punti all'ordine del giorno. Il principale, l'approvazione del documento programmatico di bilancio, che dovrà essere inviato poi all'Unione Europea con le prime indicazioni sugli impatti della possibile manovra, dopo che oggi il Parlamento ha approvato le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Tra le proteste dell'opposizione, che ha parlato di documento vuoto, l'opposizione hanno anche presentato una propria risoluzione comune. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera anche un decreto sull'ILVA, sull'ex ILVA, con la cassa integrazione per lavoratori dell'indotto e i lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata. Finfiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti in attesa di una convocazione da parte del governo. 17:34 minuti, alle 18:30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buona serata, le notizie delle 18.30. Scostamento al buio, approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in Parlamento, in un Parlamento vuoto come il piano del governo che va in tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietro front. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la cassa discuterà anche della cassa integrazione per l'ex Silva, misure insufficienti per i sindacati che hanno proclamato altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuole chiudere gli stabilimenti del Nord in attesa della Cassazione. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev, Trump smentisce, in Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania, sempre più frequenti. Le briciole non ci bastano, in Francia è in corso la quinta giornata di mobilitazione generale studentesca, in piazza in mezzo milione. Scontri a Parigi, dove un corteo si è diretto verso la sede del governo, sostegno da sindacati e un invito a manifestare insieme ai gilet gialli. Il Real di Spagna oggi a Ceuta, una storica visita che punta a riaffermare la sovranità di Madrid sull'enclave rivendicata da Rabat dopo le tensioni col Marocco per l'arrivo in massa di decine di migliaia di migranti. Le violenze alla questura di Verona, due poliziotti condannati per tortura, altri 12 rinviati a giudizio, di cui 4 sempre per tortura contro persone fermate. Altri 3 erano stati condannati a febbraio per reati più lievi. Il ricovero del Papa al Gemelli di Roma, è iniziata l'operazione di asportazione di un nodulo al polmone annunciata dal Pontefice, che dovrebbe restare in ospedale per una settimana. 18.32 minuti, queste le principali notizie della giornata, tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili a causa di un veicolo in fiamme è chiusa in direzione Firenze l'uscita di Lavoria. In direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

anticiclonico con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. They are the people of the myths.

0: approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo. Il Parlamento era vuoto, Giorgini furioso con gli assenti della maggioranza. Saltata la discussione sulla manovra economica in Consiglio dei Ministri. Via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto in attesa della Cassazione. I sindacati protestano contro la decisione di Acciaierie d'Italia di chiudere anche gli stabilimenti del Nord fino alla sentenza. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. In Cisgiordania l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze sempre più frequenti prima delle elezioni israeliane. Due poliziotti condannati per tortura dal tribunale di Verona. Le violenze risalgono al 2022, quando due persone hanno subito violenze negli uffici della questura. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota, non c'erano le opposizioni per protesta contro la mancanza di indicazioni del governo, ma non c'erano neanche tanti parlamentari di maggioranza. Le loro assenze hanno fatto infuriare il ministro dell'economia Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos, è saltata la discussione sulla manovra economica per un errore tecnico, o almeno così lo ha definito Palazzo Chigi. Da Roma, Anna Bredice.
1: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta i conti non si possono fare, ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
0: I costi degli immobili e in generale le spese legate all'abitare una casa sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63% e ha eroso il potere d'acquisto, anche a causa degli stipendi che non aumentano. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto fino alla sentenza della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Intanto FIM, FIOM e WILM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano all'azienda Acciaierie d'Italia la decisione di chiudere gli stabilimenti del nord oltre a Taranto in attesa della Cassazione. Punto. I sindacati ritengono insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto. Stato. Oggi ci sono state proteste a Taranto e a Genova. Sentiamo Armando Palombo dell'RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse. Quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono. Rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti, quindi protesta serve a questo e spero sia servita in attesa che arriviamo al risultato.
0: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky anche ha accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita: condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due navi mercantili sono stati colpite nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi della NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
3: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
0: Nuove violenze in Cisgiordania. A Ramallah l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature. Nell'operazione ha usato proiettili e lacrimogeni causando diversi feriti. Avviene nel contesto di violenze e incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni, in tutta la Cisgiordania. A Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
4: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politico-amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, il consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono. L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari: quella dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettata o superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove il controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove è naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito, fa ciò che vuole.
0: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della commissione ONU sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
6: Sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3 o 4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
0: Papa Leone è stato operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, si legge nel bollettino medico. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo, soprattutto in Perù, dove il pontefice andrà il prossimo 6 novembre. Francia, atto quinto della mobilitazione studentesca. Cortei e manifestazioni si sono svolte oggi in tutto il paese, coinvolgendo, secondo le cifre fornite dagli stessi studenti, almeno 480.000 persone. A Parigi la manifestazione si è conclusa tra lacrimogeni, cannoni ad acqua e cariche di polizia. La mobilitazione raccoglie il sostegno e la solidarietà dei sindacati e oggi anche un invito a manifestare insieme da parte dei gilet gialli. Nel frattempo anche la piattaforma delle rivendicazioni cresce e si precisa. Il servizio da Parigi.
7: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre a ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia i licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti alle assemblee studentesche. E soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000 come la settimana scorsa secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Due poliziotti, Alessandro Migliori e Loris Colpini, sono stati condannati per tortura dal Tribunale di Verona. Migliori a 6 anni e mezzo, Colpini a 4 anni e 3 mesi. Le violenze nei confronti di due persone si erano consumate nel 2022 negli uffici della Questura Scaligera. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Il commento sulla sentenza di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
8: Si tratta di un primo filone processuale, quello che ha portato alle due condanne per tortura, importante, per tortura, e all'interno di una questura. E ci sarà un secondo filone processuale e vedremo se ci saranno nuove condanne. Qual è un doppio elemento di valutazione? Da un lato, ovviamente, è significativo che comunque ci sia stata un'indagine su poliziotti da parte di altri poliziotti e si sia arrivati alla ricostruzione dei fatti. diritti. Ma dall'altro lato, purtroppo, è altresì significativo vedere come contemporaneamente a quelle violenze nel 2023, all'inizio di quella indagine, accadeva che Fratelli d'Italia presentava in Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del delitto di tortura. Ecco, fortunatamente non è andata avanti quella proposta di legge. Noi ci auguriamo che adesso, da ora in poi, non ci si limiti a cercare l'impunità, ma che da parte del governo si riconoscano le responsabilità. Non abbiamo sentito commentare da un esponente della destra questa sentenza in termini di essere indignati per quello che è accaduto.
0: Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'exclave dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle due exclavi rivendicate da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. È la prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007, il servizio da Madrid.
9: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo, un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che due navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Cellulare Network.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net. 1, 2, 3, 4, 5,

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Elisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

la enigmi nel jazz.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.